0: Novo inganno si trovi, un geloso amatore all'altro giovi. Senti, Ruggero, senti, e credi ai sguardi alla mentita flore, falcina tua.
1: Così, padella orante.
0: Così, tu sol non sai chi furon queste selve, mille amanti infelici col versi in onda,